complicata. Non c'è niente da fare, non c'è via di scampo, ma quasi quasi mi faccio uno shampoo. Uno shampoo

Una lettera con le parole di Vasco. I poster al muro di capelli bagnati. Perché le tedesche bruciano le spalle? Così come svanisce il caldo in autunno. L'aria era piena di mare. Mi sentivo finalmente sereno. Forse dopo il buio

Africa. Africa. La Chile guys, it's a saboro. Rebulaile ki si jaka. Rebulaile ki si jaka. Si jaka, si si si si ga mo ma ko.

Lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite, tolti gli ormeggi e la zavorra, sono partite. A guardarle sono quasi immobili, lune piene contro il cielo chiaro, e l'uomo che le sorveglia adesso non è più sicuro se veramente sono mai partite oppure sono sempre state lì, senza legami colorate e immobili così.

lasciano tracce percettibili, le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite sopra gli indugi e la zavorra.